0: perché conosco quel sorriso di chi ha già deciso.
1: Ahora traduce, Marcelita.
0: Quel sorriso già una volta mi ha aperto il paradiso.
1: Ahora la traducción, Marcel.
0: Se dice que para cada hombre hay otro.